0: Contes de la Garonne. Bernat Berger, Lou Bernat Kuntaire.
1: Sabi passe, se bouze arribat, dawez agut embilo, al miec d'uno plasso o sul trepadu de calco carriero, embejo d'escampa d'aigo. E aquel besun che es un dels mai naturals de l'home, del mai aizit a contenta enda com mai, aquí, embilo, pause un problema che pot devenir greu. Canaco me prenguet aquel obesprado per astre eri sur unos plasso che gli abbio di un cantù, uno meno de kiosk, curat, che se durbis com uno clauisso, per engulir us agie, quand ha mutat la pesseto de monedo din la fendo e quichat sul butù che comando la barra duro. Fugueri già sulla giat, cambeseri de l'autre caire de la plasso, las dos siluetos negros, marit e mulies eternes, che al dessus de la porto indicon simbolicomen l'usace del lloc. Mas cumo messarabi de la parel, uno fennaso redundo de laisancos largos a se demandasse capitario ad intra, rugio en susu de sestre afanado, ero abuta uno pesetto din la parel. La porto lisette,

me diguera, almenys l'aparell funciona. E la fin no capitat a si engulgui. Un segnale rouge saluquet, me calio espera que los afas de la fin si aguen pas trop lungasses. Trepejavi davant la porta, agacciavi curo la luz rugio che demuravo desesperedo mendrugio, curo l'usananz canavon, indifferenz, per ma pasi l'embejo, fasio iana e beni, ma sendrò mesulegna, che mario impanal la plasso. Fagheri lo tour de l'apparel, e come eri de là, ausigheri un gran brugge d'aigo, de bufario, un rondinadis de macchino che digeris. Plasulido la fin abio a cabalt, e l'apparel se n'était già tout soulet, come ero previst. Mascana gasceri all'entour, beseri pas del loc la finno. Praco ero pas possible che l'utens per giù de fa l'utour, aghe capitat de surti e de quita la plaso. Abio i pas pudun me la manca. Sa che là la macchina continuava lo suo travail, lo segnal de muravo rugge, e giù continuava di cercare la silhouette de la finno. Almens, e se l'elettronico s'ero desmargado e che la fenno si aghesse in caro de dins, can lunette giacce comenzet. E mi immaginavo già Lucio Anà can surtirio. E mentre che su scabi, lo bruge de ciscadisso s'arrestet. L'apparel se calet e lo segnal bert saluquet. Liure. L'apparel disio che ero liure. Obe. Mas l'hai fenno. Ero in caro di Lins. E se surtissio pas, ero suo prisioniero, suo estabusido. Che a lui portasse curs. Mas avanz de demanda a judo, buter in un pesetto din la fendo, e la porto lisette in silenzi. Buido. La cabino ero buido. Desesperadomen buido. Lo blanc de l'ai parets, Lucietti, lo lavo mas, candes, nets, sex. Lulu aseptisado, tutt'ero normal, normal, a ne veni l'agnus, amenazant. E beh, d'intrato d'intraspas, me dighet uno buz din l'eschino. Ma parterri e uno fenno menudetto, ne profitet per singuli din la macchino. La porto se tournet barra, e la luz ruccio saluquet. Giù, bireri l'eschino e menangheri. E dentro il recanto di un piccino andruno, pla plantat sulla i cambos, me buideri di lungo e nagaccia l'ussel entre slai telulados.

0: Contes de Della Garrone. Bernard Berger, Lou Bernard Kuntaire.
1: Un copero gli abbiò un nome capelabon Quernegri. Paure, talomen paure, che abbiò pla de malla ne urì la sua famiglia. Anghero a senza pli dins uno burrietto a me lo sulbe cabion, uno bacco che l'urvaliavo la leit, che lo permettrio de pascreva de fam. Ma smè filur dighe lo mestre, un grosso adul che demorabo dins un castelas. Voli pas beire la bacco din lo parc, che sarei sem pietat. Quernegre fa che meffi e la bacco paisabo l'un des casmis e di los busigos. Mas a me l'estiu, benghe la seccato. L'erbo manchet. Di lupare del castel l'erbo ero plaverdo e plasarado. Tabe in maiti, a punto d'albo, Quernegre mene la bacco di luparc. Senturne duro. La bacco sadulo, pla avanz che l'umestre sia che debat. E se passe già a preblu de giunà, l'umestre pausa l'upesso su un obuso. Folle inrabbiato spengete il fusile se n'anghet in su de Quernegre. Eros avvertito, gli dighet. La bacco è sanata in luparc, tampis per tu. E pam! Gli tue la bacco. Che non fa aro nous autres se la lei de la bacco, plurabo la fenno de Quernegre. Malcurat, triste e desconsolat, Quernegre prenghet un cutelo. Pelle la bacco, dai se la pelle staccato al cap che reseghet, puei la cupetta atroces per la buttare alla sal. Le lendemà, a me la inat, decidighet de parti duro alla fiero per ensaggia de fa qualche sauce della pelle. Ma per Iana, l'urcalio traversa un bos de marito reputassiu. Uno bando d'arpalianzi demuravon che agafavano lo sbiaggiaires per l'urpana e de cozze che ia l'ustua. Al miec del bosc, lor semble tausi un bruc de busses che se saravon. Viste, pugeron sur un casse e si amagheron, di lo filium. Per malastre, los arparians arresteron giusto a quel casse e se sieteron al tour d'uno caccetto, re de pleno de pesos d'or, de gioios, de biglietos. L'appiglio che bullion cunta e se partaggia. Din Lucas e Quernegre lo si vagnat, mor de pous, tremulans e sanglansat, bujavon pas. Papà, papà, digue lo drolle, e mai de ventre, e i plavesun de petà. Chut, macarel, ritente che nos fario tua. Papà, papà, li podi pas pus, a come scapo. Alla vez, lo drolle te faget un pet ore lungas che recroniget din lo bosc. De pou, lo Quernegre dai cetana la pelle della bacco che da valette, cap in primier. Al bruch, los arparians tutes leveron lo cap. E veseron al che il cap de vago tu sannus che lor devalavo de sus. A cus lo drac si scleron. E come lo dron le tornavo petà in cop de mai, tutes espoir urigas se infugigeron al casre scantus e dai sal pe dell'arbre la caisetto della piglio. Lo Quernegre e la inà davaleron de laure. Se prenderono al caicetto e se intrunerono all'ustal, viste? Talevo arrivat, conteron tutte esamasso l'appidio che recanteron di stupis. Poi lupai ridighet al drolle. Vai tenenso del mestre per gli demanda la mesura de blat che n'avuen besun per insacca. Lo mestre fughet pla istunat. Ma smacarel che pot plaue a insacca che il crevo miserio de quei negri. Te, i va buta un pau de pego al fun, a tal saurei so che mesuro. Quernegre che se mainabo peghet al fun della mesuro uno pezzo d'or della caicetto. Quando mestre beset la caicetto e a che lo pezzo, se non anghetto in su de Quernegre per gli demanda: digos, Quernegre, mandit cabio saur a pleno sacados. O be, mestre, svertat. Che me calbus mercejade ma vetu al labaco. Me mercejade t'avetu al labaco e così.

Che canagheri per la lavacco e cariberi alla bilo per ensaggia di venire la pelle. L'usmer cardies me tumberon dessu se ero a chi mendonario l'umai de munedo. La spel manco bravo men e me calget luga un carretù per menturna, che sabio pas un buttat tutta che d'argent. A l'umestre perde pa de tens. Ma lì è l'oro delle fattua tullu siu trupel. Faget pela la bestia, faget carga la spel su un carretto e visto se n'anghet caparabilo. Canaribet su la plasso enrudat d'un imol le muscos, tout le monde se trufait l'el. E come voglio pas quitta lo mercate che crentava un cacolo purtesso la malopesto, li brûleron la ipels e l'embarreron a melus faz. Cœur Negre e la sua famiglia bischeron i rusos a melargen dels asparians.

fatto male smarito, ci ha capito un botte un volteolo, ci ha capito vendersi ben bandito, ci ha capito musto pan musto testo, ci ha capito ben mari ben mari, ereo l'intrenco fi strenco.

Io zaire de germo tournera mi de tutta infinità e ponida Io zaire de gira tournera folle de tutta sulle età

0: horizonte.
1: Io zai vedrovit, tornerà a vivere di tutto lo crarda, branzirida. Io zai vedrò mo, tornerà a sciodù di tutto lo sabè.

0: Ragudum fasarei per i fraire, sunaire, chantaire, staxaire, musicaire, bulengaire, dedicato soprattutto a una chei dell'autecant, l'autecant della montagna, della terra lusitania. Ragudum chantarei per dire al ticipianto che avendo in nostre mani un tesoro vieille grande, un tesoro rei rad, prende vita ed energia, ma i tesori se gasten a bulacunario.
1: Entra nel delta, o che ti amare il ticipianto, spesso in pagna di sale, in avanti, in testa carna.

0: che sei solo un babbo.
1: Radio Citanio.
2: Che si presso la vola di, che si presso la vola di, che si presso la vola.
1: L'emozione del país.
3: Zagadeva,

Lucagani sempre jus, cave se jaire capejo, Lucagani sempre jus, Lucagani sempre jus, dal maina già bicicletto, ruderate fisansus, ruderate fisansus, Lucagani.

pitro destralo. Olio e poggiana, vado per aria, non so mai se mi dà, vergogno di vita.